Parira zvikuru dzaiva chori choto. Chikonzero chinoti unotapira. Ukangoti boy mwechete mukano waizobvapo. Saka tiri vapere taifarira kufudzira mumbe kumura masare.